0: e tenersi per mano e andare lontano la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità.
1: Yes, TSD o Albano Woman, felicità.